0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the night.

0: come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Traveling Band con i Creedence per darci il buongiorno, augurarci il buongiorno. Sono le 6:03 in questo istante. Buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock inizia in questa giornata del 3 settembre, giovedì, inizia The Alarm Rock Show, il nostro appuntamento mattutino che ci vede insieme con il rock and roll, io voi, il super rock and roll fino alle ore 9. Allora, subito voglio ricordarvi che c'è questo numero, quindi mi raccomando, sin da queste primissime ore di questo nuovo giorno dovete interagire e dovete farci vedere che ci siete, cari Easy Rocker all'ascolto. Perciò memorizzate 388-893-6699. Che dite se cominciamo con i Pretenders stamattina?

0: By the wind, caught by the wind, signore e signori. Allora, avete sentito il meteo, sta per tornare l'estate, colpo di coda. Ho sentito 36 gradi, se non vado errato. Non male. Allora, l'estate non è ancora ufficialmente finita. Tranquilli, è tutto sotto controllo. Le 6:10, attenzione, tra poco i Police.
1: Radio Easy Rock.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

I Police con Roxanne, come avevo preannunziato. Sentite il tipo di espressione, ci manca soltanto il dolce still love pronunziato. Allora, voglio ricordarvi che Radio Easy Rock in questo weekend sarà media partner del Rock Camp, che è questo festival dedicato al rock, al metal, proprio nel cuore del Carso Triestino. Tutto questo da venerdì e fino a domenica 6 settembre. Saranno 3 giorni di musica immersi nei boschi, tra concerti, ci saranno workshop, campeggio e tante tante attività per chi ovviamente è appassionato. E ricordo che per raggiungere comodamente il festival sarà anche attivo il Rock Bus, con partenza dalla città di Trieste. Se volete ragguagli, sappiate, ci sono le info sul portale rockcamp.it, dateci una sbirciatina. E soprattutto, quando sarete lì, se avrete deciso di raggiungere il Rock Camp per farvi questa 3 giorni di rock and roll, mi raccomando, fate tante foto e menzionate Radio Easy Rock sui social, su Instagram per esempio. Magari fotografate le bandiere di Radio Easy Rock che sventolano nel Carso Triestino, fateci sapere come è andata. Poi, sentiamo adesso Paul McCartney, ecco la sua ultima, si intitola

L'effetto, l'alba sta per sorgere il sole anche lì in Calabria, dove già insomma si respira un'aria molto molto calda da un po' di tempo, esattamente dai primi di giugno. È sempre stato a quota, sono sempre stati a quota 66-67 gradi percepiti, e in realtà erano 36, così ci scrive Nico. È una norma, ormai si sono abituati, hanno fatto il callo, addirittura dice che in Africa è molto molto più fresco. Vabbè, allora se vuoi caro Nico, raggiungici, prendi la moto e vola qui, visto che sei in pensione, visto che hai anche del tempo buono da dedicare a te stesso, ecco, potrebbe essere un'idea, un viaggio a nord. Vieni qui da noi, sarai nostro gradito ospite. Allora, buona giornata anche a Nico, sempre fedele, sempre gentile. 3888936699, i vostri WhatsApp per raccontarci un po' come sta procedendo questo inizio di questo 3 settembre, oggi giovedì, eh? Oh, sentiamo Lou Reed, dai, sentiamolo. Transformer, oh, Vicious, You Hit Me With The Flower, here we go.

Le 6:30, oh, che dite? Sentiamo anche le Beaches stamattina? Io direi di sì, anche perché quando arrivano queste Power Girls Band a noi fa sempre piacere. Sono giovani ragazze, hanno voglia di divertirsi e di fare del buon rock and roll e anche di scherzare proprio con il loro nome, perché beh, insomma, le spiagge, Beaches, anche se lo dici in modo più secco, significa altra cosa, no? Ma che ve lo dico a fare? Takes One to No One, eccole qui, erano belle ragazze, almeno nel 2024, adesso lo sono ancora di più, sono un po' più cresciutelle di 2 anni, ma insomma, van davvero forte. Sentiamole, Takes One to No One, Radio Easy Rock.

0: One to no one, bitches. Salutiamo anche il nostro amico Lele dal lago di Garda, sponda Limone, quindi sponda bresciana. Ciao Emanuele, buongiorno anche a te. Dacci belle notizie sul meteo, com'è lì sul lago stamattina? Voglio le temperature, scrivetemi le temperature, che sono affascinato di capire un po' le temperature sparse un po' in giro in tutta la nostra bella e ridente Italia. Adesso che c'è? C'è che mi faccio un caffè, fa pure rima. A tra poco.
1: Radio Easy Rock.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Niente pioggia quest'oggi, niente pioggia, sole, sole a cattinelle. Lo dicevano anche i Blind Melon con questa loro canzone del 1992, per l'appunto No Rain. A proposito di niente pioggia, è ufficiale anche sulla sponda bresciana del lago di Garda, limone, padenghe. Il nostro amico Lele Emanuele gli dice: alle 6:30 ci sono 27 gradi. Ma che meraviglia! In Calabria 36, che è una bella Italia calda, calda, calda, questa mattina. Buongiorno, benvenuti, adesso parliamo di bella musica perché sono tornati i Nickelback, hanno pubblicato Leave Me Behind, che è anche il terzo singolo estratto da questo prossimo album, Everything Under the Sun, in arrivo il 30 ottobre, e quindi noi già insomma ce la godiamo con Chad Kroeger, che è tornato veramente in pompa magna. Questa è la loro nuova canzone, vi invito di sentirla a tutto volume, ne vale davvero la pena. Si intitola per l'appunto Leave Me Behind. Here we go.

I fratelli Followill, Kings of Leon, nel nostro The Alarm Rock Show in questa giornata del 3 settembre, giovedì, e questa era AM Television. Sono le 6 e 47 minuti. Buongiorno da Nino Carollo. Radio Easy Rock.

0: fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa. Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Sotto costo AEO, la signora l'ha già detto tutti.
0: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello

Sveglia, sveglia, che sono le 6:55 minuti. Allora, buongiorno, ben trovati dallo Zurino, eccomi qua. Mi chiamo Nino Carollo, conduco tutte le mattine qui a Radio Easy Rock. Che cosa? The Alarm Rock Show, il nostro appuntamento mattutino. Ci teniamo compagnia con il rock and roll fino alle ore 9, dalle 6 alle 9. Adesso, dopo aver sentito la versione di Elton John di Pinball Wizard, siamo pronti a sentire anche il meteo, le news, però prima ci sono Mumford & Sons con Didmus.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre.

0: Vincent di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock
2: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Seconda parte di settimana con una nuova pulsazione dell'alta pressione africana e un'avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Difatti nel weekend raggiungeremo valori fino a 35-36 gradi anche sul Veneto. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni nord-orientali, giornata soleggiata con un primo aumento delle temperature. Nel weekend, come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

All right, feel all right, vi sentite bene? Oh, mi fa piacere. Poi il sole aiuta, aiuta a migliorare l'umore. Questo nessuno su questo, nessuno al mondo ha dubbi in proposito. Oh, adesso sentiamo i Kiss su Radio Easy Rock. I was made for loving you. Mentre voglio ricordarvi che il debutto del loro show ufficiale basato sui loro avatar olografici è fissato per il 2028 a Las Vegas. Mancano dunque 2 anni e vedremo finalmente gli avatar iper realistici che permetteranno ai Kiss di continuare ad esibirsi dal vivo sotto forma di immortali digitali. Ma vi rendete conto? The power of technology. Ed eccoli, here we go.

cream and steroids. Ehi, si chiamano Get Down Services, è un duo che viene da Bristol e questa è la loro nuova canzone, è molto molto graffiante, si intitola Lentils. Tra poco invece aggiornamenti sulla viabilità autostradale. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sotto costo AEO. La signora l'ha già detto tutti.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
8: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
9: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
8: E su bissolocasa.com.
10: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
11: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi segnaliamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Princeton con Born to Run. Inutile, inutile girarci intorno quando sentiamo questa canzone, non facciamo altro che pensare a quella notte del 29 aprile del 1976. Dopo un concerto a Memphis, il boss prese un taxi verso Graceland e, vedendo una luce accesa, scavalcò il muro di cinta della villa di Presley, di Elvis Presley, per incontrarlo, incontrare il suo idolo. E dopo aver corso lungo il viale, venne però fermato dalla sicurezza alla porta d'ingresso e scortato fuori. Lo braccarono, scoprendo che il re del rock and roll in realtà non era nemmeno in casa. Però la cosa buffa è che dalla polizia, quando lo schedarono, lui cercava insomma di convincere il poliziotto a dire insomma che era anche lui abbastanza famoso. Quella settimana oltretutto aveva ottenuto una copertina su Time e si portò appunto appresso il giornale, gliela mostrò alla polizia e insomma riuscì a convincere gli agenti che era l'autentico Bruce Springsteen. Andò così quella notte, era un ragazzo, aveva soltanto 26 anni, poveraccio, poveraccio, si fa per dire. Sono le 7:22 minuti, questa è Radio Easy Rock, ben trovati da Nino Carollo, adesso una canzone dal nuovo album dei Rolling Stones, Mr. Charm.

AI di Liam Gallagher, sono le 7:30 minuti, siete con Radio Easy Rock. Buongiorno da Nino Carollo. Ci sono canzoni che quando le senti, soprattutto quando senti quell'intro, beh, insomma, cambia tutto, ti cambia la giornata da bene in meglio. Ed è l'effetto che fa spesso questa canzone dei Manic Street Preachers. Non trovate? Già il titolo è tutto un programma, Autumn Song. Are you ready? Here we go.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Lenny Kravitz fu ripetutamente ignorato dai taxi di New York City, un rifiuto sistematico. Avete presente quando siete nella Big Apple e chiamate il taxi, però gli altri non se ne accorgono, continuano a correre, nessuno si ferma. Ecco, però pare che questo rifiuto sistematico fosse proprio dettato chiaramente da un giudizio, anzi da un pregiudizio razziale. E giunto finalmente in studio, perché doveva registrare un album, questo primo lavoro, insomma, colmo di rabbia, ecco, Lenny Kravitz trasformò quell'offesa in canzone, come scrivendo appunto Mr. Cab Driver, un omaggio a qualche tassinaro, a qualche tassista di New York. C'è anche un bel momento della canzone in cui dice: "Hey Mr. Cab Driver, fuck you, I'm survivor, oh yeah, oh yeah". Delicato, fine, sempre signore, Lenny Kravitz. Adesso su Radio Easy Rock, Good Charlotte, I Just Wanna Live.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti.
7: Eh?
6: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
8: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Li avete riconosciuti? Sono proprio loro, quelli di The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, alle 7:54 minuti. Buongiorno, buongiorno, c'è il sole. Siete felici? Easy Rocker all'ascolto. Non vi viene la voglia di tirare la sola all'ufficio, prendere la vostra supermoto che avete lì in garage e volare via, sfrecciare lontano, lontano, lontano? Sì, lo so che è così.

0: Vistas, The Beautiful Nothing, e tra poco le news. Sono in questo istante le 8. Buongiorno da Nino Carollo.
1: Su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
2: Sono José Mourinho e mi chiamo

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Radio Easy Rock News.
2: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Cranberry in a Pet Cemetery. Quanto vi fa ridere questo inciso? I don't want to be buried in a pet cemetery. Ed erano naturalmente i Ramones. Allora, attenzione, perché adesso ci sono belle novità in arrivo. Il 13 novembre esce Alamo. È il 14esimo? No, adesso non esageriamo, lui è ancora giovane. Stiamo parlando del nuovo lavoro di Jake Bugg. È il suo settimo album, però non male. Il 13 novembre questo nuovo disco, che è anticipato da un singolo che ascoltiamo, è uscito giusto ieri, lo sentiamo stamattina, ragazzi, è una bomba. Jake Bugg è tornato a Radio Easy Rock, Never Can Tell.

0: 8:13. Beh, adesso vi posso soltanto dire che se siete al volante dovete alzare il volume, perché tra poco vi aggiorneremo sul traffico nelle autostrade. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: Sotto costo è O. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. Il meglio vicino a te.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, iniziamo segnalando lunghe code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formati rallentamenti con code lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Inoltre in direzione Milano si rallenta tra Soave, San Bonifacio e Verona Est a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

In the Shadows con The Rasmus. Sono le 8 e 21 minuti, ben trovati, qui è Nino Carollo, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, ed è ormai arrivato il momento. Domani sera parte la Week in Rock, questa bella kermesse musicale di rock and roll e non solo, a Perarolo di Vigonza, ricordo provincia di Padova. Radio Easy Rock è anche media partner, e sul palco si alternano tributi belli, interessanti, straordinari tributi, tipo anche della musica italiana, perché no, non solo quelle internazionali. Intanto salutiamo gli Orion, Vasco Rossi Tribute, Max Piante, la grande musica degli anni 80 con gli Evolution 80. Però attenzione, perché ad arricchire il programma ci saranno le band ambassador di Radio Easy Rock. Infatti domani sera inizierà lo show con i Paper Cut, tribute dei Linkin Park, mentre lunedì 7 settembre ci sarà la nostra straordinaria diretta con The White Tape, la tribute dei Pearl Jam. Sarà questo un bel evento pensato proprio per far cantare tutti, ballare, mangiare, insomma ci si divertirà. Siate lì con tempestivo anticipo alle 8, poi alle 9 il grande show di The White Tape e la nostra diretta. Vi aspetto personalmente, credo verrà anche Claudio Valentini, quindi saremo una bella compagnia per divertirci a suon di Pearl Jam e di The White Tape. Adesso c'è la nuova di Cage the Elephant, si intitola Beaches in Tennessee.

Tonight, tonight, Smashing Pumpkins, Radio Easy Rock, mentre Billy Corgan sta celebrando il 30° anniversario, già iniziata la storia lo scorso anno, 95 ovviamente l'uscita di Melancholy and the Infinite Sadness, questa loro rock opera, ed è iniziato anche il tour europeo proprio a settembre, questo mese qui, tour che toccherà Londra, Anversa, Parigi e Madrid, lo spettacolo si intitola Night of Melancholy and the Infinite Sadness, è una sorta di rivisitazione in chiave operistica di quel disco memorabile appunto del 95, dove Billy Corgan sarà accompagnato da un'orchestra di 60 elementi diretta da James Lowe e anche da diversi cantanti solisti. E vabbè, insomma, peccato non tocchi l'Italia questo tour, un vero peccato, e quindi si possono ascoltare anche canzoni come queste che abbiamo appunto appena sentito, contenute in quell'album memorabile Tonight Tonight, The Smashing Pumpkins. Ma adesso direi di tornare al presente, lo farei ascoltando questa canzone dalle sonorità molto molto Dream, ma anche molto molto 80s. Si chiamano Bridget Calls Me Baby. Here we go.

0: Sono belli e sono giovani soprattutto. Bridget calls me, baby, I can take the sun out of the sky. Sono le 8:35 minuti e questa è
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Rock Me, oh, che dite? Sentiamo anche la nuova di Matt Berringer, ci piace così tanto questo suo sfogo, questo suo sfogo, quei momenti in cui veramente non vuoi vedere nessuno, sei un po' arrabbiato e dici basta, basta, ce l'ho con tutto, anche con il creatore a volte, funziona così. E allora ecco cosa ne è uscito, un pezzo tipo questo, si intitola Martiri Me Fatso, la nuova di Matt Berringer.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più qual buon venti.
6: Eh?
5: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
5: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
7: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iper risparmio per tutti.

Ole, Clash, Should I Stay or Should I Go? E anche oggi abbiamo dato. Grazie da Nino Carollo, torneremo in onda domani sempre qui su Radio Easy Rock alle 6. Vi aspetto, siate pronti, state pronti soprattutto. E adesso divertitevi con Radio Easy Rock Non Stop. Prima però sentiamo Greta Van Fleet con So You Stand. A domani.

0: Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran, Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hegseth ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale il

0: fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento?
3: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio,
3: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
4: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
5: Sotto costo AEO.
6: La signora l'ha già detto tutti.
0: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Radio Easy Rock
5: News. Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima e il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio.

0: la spesa al tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sotto costo a EO, la signora l'ha già detto tutti.
0: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti.
9: Eh?
8: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
10: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
12: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
13: Industrial Cars è consulenza e vendita.
12: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
13: È centro usato di qualità e noleggio.
12: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
13: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
12: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
14: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: la spesa al tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, ma

0: Con l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
1: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.
4: Sotto costo AEO. La signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio,
5: Da Galassia faccio fatica.
7: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
9: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
10: Industrial Cars è consulenza e vendita.
9: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
10: È centro usato di qualità e noleggio.
9: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
10: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
9: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
11: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Certo, oggi un gruppo che suona in uno stadio è la normalità. Ma nel 1965 nessuno ha mai osato tanto. Non a caso sono quattro ragazzotti quelli che osano e che infatti passano alla storia come i Fab Four. Se nessuno ha mai suonato in uno stadio prima di allora, ma perché diavolo vogliono farlo i Beatles? In realtà non sono loro a pensarci, ma è quel diavolo di Brian Epstein, il loro manager. C'era troppa richiesta di biglietti per i loro concerti e soprattutto non c'era nessun posto che potesse accogliere tanta gente, racconta qualche tempo dopo a quel concerto del 15 agosto 1965. I Beatles, dal canto loro, sembrano felici, ma si pongono costantemente una domanda: ma la gente riuscirà a sentirci? Il dubbio non è esattamente campato in aria, perché l'organizzazione prende un normale palco, di quelli utilizzati al tempo in contesti molto più intimi, e lo piazza al centro dello stadio. Poi transenna tutto. Sì, voglio 10 metri, 10 anche 20 metri tra il palco e il pubblico. Alla fine, giusto così, per scrupolo, sostituisce gli amplificatori da 30 watt della band con un nuovo tipo da 100. Paul e John guardano l'apparecchiatura. Basteranno? No, non bastano. E infatti la frase che Paul e John ripetono più volte durante il concerto è: "Can you hear us?" Riuscite a sentirci? Ringo Starr, che è sempre stato un tipino molto concreto, risponde una volta per tutte: "No. Non ci sentono, ma non sono venuti a sentirci, sono venuti a guardarci. Non è la nostra musica lo spettacolo siamo noi." Saggio Ringo.

Vado a prenderlo in stazione. È un ragazzino. Sembra parecchio agitato. Ha in mano un quaderno. E per tutto il tragitto non fa che ripetere articoli di legge. 121 bis, comma 2, lettera B, 18 ter, comma 3, lettera C. Esce e fila via, quasi dimenticandosi di saldare il conto. Offro io. Ti porta bene. Hai un esame per domani, giusto? Sorride. Il dio del rock saprà guardarti.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Cross Town Traffic Chaos.

Come è noto, le rockstar non sono angioletti. E bada bene, qui il patto col diavolo, le canzoni al contrario, l'inferno e Lucifero in persona non c'entrano. Qui c'entrano dei caratterini niente male, che alle volte divengono infiammabili, proprio come i gironi dell'inferno. I caratterini in questione sono quelli di Axl Rose e Kurt Cobain, e la miccia è una proposta di collaborazione. Tutto inizia una volta in cui Axl Rose chiede a Kurt Cobain se non gli faccia piacere fare da supporter di lusso con tutta la sua band per un giro di concerti dei Guns N' Roses. Naturalmente solo la parola supporter era in grado di scatenare una deflagrazione che Oppenheimer spostati proprio. Kurt infatti non le manda a dire e reagisce con dichiarazioni, come dire, piuttosto spinte, tipo «ma figuriamoci se mi metto a suonare con quelli, oh, e poi non c'hanno un briciolo di talento e comunque fanno pena». Axl Rose, che non è esattamente la quintessenza della calma, si arrabbia parecchio e a sbollire non ci pensa nemmeno. Tiene così bene la cottura che agli MTV Video Music Awards del 1992, appena vede Kurt, gli salta addosso e si becca l'ovvia reazione dell'odiato collega. Molto rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
1: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

sempre a finire così. Mi chiedono lo sconto e io alla fine lo concedo. Prendi questo, per esempio. Lo porto dalla stazione a un parcheggio in periferia. Scende, schiaccia il pulsantino e si apre una fuoriserie immensa, faraonica, con un marchio altisonante. Lo sconto.

0: Mi merito una notte di riposo, dopo tanti chilometri. Il nostro Crosstown Traffic Chaos, però, non dorme mai. Infatti, torna domenica prossima dalle 21, qui su Radio Easy Rock. Buona nottata da Claudia Valentini.
1: Radio Easy Rock.

0: sotto costo è O.
1: La signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e

0: Creamy steroids. Radio Easy Rock.
1: Are you recording?
2: Yeah.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.